Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: One ticket, please. Long, everybody's here. Hey, what's going on?

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Ultimo giorno di agosto, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. In questo 31 agosto 2026, da domani saremo a settembre, ma non sembra perché è così caldo che ancora sembra l'inizio d'agosto. Vabbè, comunque vedremo se questo settembre sarà un po' più fresco. Siamo qui, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus. Anche oggi avremo le nostre rubriche, le nostre solite cosette che facciamo fino alle 7, dalle 4.30 alle 7, non è mai troppo presto, in diretta, perché sono le 4... 4.33 e 18 secondi, vediamo di prendere anche un'ora doppia, veniamo. No, la prendiamo, mi sa stamattina. E beh, forse ce la facciamo.
1: 4.33 e 30 secondi, pulsante.
0: Ce la facciamo.
1: 4.33 e 32 secondi.
0: Ah.
1: 4.33 e 34 secondi.
0: No, per un secondo l'abbiamo persa. Vabbè, comunque ci abbiamo provato. E allora è il momento di salutare le nostre radio. La prima radio, Radio Mare Italia. Le altre radio le saluta la nostra Angela Ricciardi. E poi vabbè, anch'io infine saluterò alcune radio che abbiamo aggiunto di recente. E allora eccoci qua con il saluto delle radio e siamo qui per voi, poi per andare avanti con le nostre varie situazioni mattiniere. Saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4, Web Radio. Radio Studio 5, 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E dopo il mango arriva la papaya. No, che papaya? Arriva il saluto di Marco. Andiamo a sentire
1: messaggio
0: cosa.
1: Vocale, durata 16 secondi, 4. Messaggio vocale.
0: Eccolo
1: durata,
0: qua, sì.
1: 18 secondi.
0: Eccolo 3, qua.
1: 59.
2: Tanti auguri a Richard Gear, a Montezemolo e a Rossi. Tanti auguri a Enzo Iacchetti. Da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: So parecchio oggi, eh.
2: Buongiorno. Veramente il mare è tutto azzurro, veramente l'acqua è così salata, prova a tuffarti dentro e vedrai il tuo cuore. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Beh, il cuore diventa salato se l'acqua è salata. E allora andiamo a sentire se arriva Marco Roma. Sentiamo, proviamo a chiamarlo.
1: Rilevamento zona attivo. Immagine, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante avvio.
0: Oggi sarà in viaggio.
1: Stai chiamando, voce non attiva.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, Tor San
3: Lorenzo. Buongiorno.
0: Direzione
3: Tor San Lorenzo.
0: Tor San Lorenzo, eccoci qua.
3: Sì, sì.
0: Siamo arrivati, no?
3: No, però non manca tantissimo.
0: Non manca tantissimo. Allora, buongiorno Marco Roma. Siamo qui.
3: Buongiorno.
0: Siamo qui in questo lunedì, ultimo lunedì di agosto. Domani saremo a settembre.
3: Oh, che peccato. Salutiamo Agosto.
0: Salutiamo Agosto. Ciao Agosto.
3: Ciao Agosto. L'estate sta finendo. L'estate se ne va.
0: L'abbiamo messo già l'altro giorno, a dire il vero.
3: Però allora... dicono che settembre sarà bellissimo, caldo. Almeno qui da noi caldissimo.
0: Ma speriamo che non sia caldo come agosto, però.
3: Caldo, beh, sì, sì, dai. Speriamo. È troppo è stato però, quest'anno.
0: Quest'anno è stato un agosto caldissimo. Quest'anno. Bene, allora, come va la giornata? Si prevede bello, vero?
3: Si prevede bello, sole e tanto, tanto caldo.
0: Anche questa.
3: Tanto caldo. Tanto caldo. Sì. Siamo in attesa dell'ospite nuovo. Abbiamo un ospite nuovo mercoledì.
0: Sì, ma non sappiamo ancora quale?
3: Sì, sì, sì, sì, certo. Certo, certo.
0: Ah, allora.
3: Già da venerdì pomeriggio già lo sapevo.
0: Ah, bene.
3: Già allora... pubblicato tutto.
0: Ecco qua, allora facciamo un applauso all'ospite sì. Del mercoledì sera di 20 di sera, ovvero?
3: Finalmente, finalmente avremo una donna, sì. Finalmente.
0: Sì, no, ma abbiamo avuto
3: cantante, abbiamo attrice, avuto, showgirl.
0: Abbiamo avuto anche abbiamo avuto Gege, abbiamo avuto
3: Gege, è vero, sì.

0: quindi mercoledì sera a 20 di sera.
1: E lei, se la vogliono vedere, la vedono a 1 mattina a Rai 1.
0: Sì.
1: Lei sta a 1 mattina a Rai 1.
0: Ah, anche in questo momento, in questi giorni?
1: Sì, 1 mattina.
0: Bene, avremo questa grande presenza.
1: Ha fatto il Grande Fratello VIP pure.
0: Beh, allora
1: Fratello VIP.
0: Quindi sì. Ce ne avrai domande da fare, insomma.
1: Sì, vabbè, lei è una storia lunga.
0: Direi. Allora, sì. Stamattina invece i ragazzi dormono?
1: Siamo provati a svegliarli?
0: Proviamo.
2: Proviamo.
0: Almeno Damiano dovrebbe svegliarsi.
1: Beh, tutti e due lo chiamiamo un po'. Chissà se si svegliano.
0: Vediamo se Damiano dal Vaticano è pronto per la benedizione.
1: Vediamo, perché ieri sera mi hanno chiamato.
0: Sì.
1: Io non ho risposto, però l'ho richiamato 10 minuti.
0: E non
1: eccolo. Non hanno risposto.
0: No, niente.
1: Ecco Damiano.
3: Buongiorno.
1: Damiano. Buongiorno, Damiano.
0: Buongiorno, Super Damiano del Vaticano. Buongiorno.
3: Grande Super Giuseppe.
1: Siamo sei in diretta.
0: Beh, lo sa che è per forza in diretta. Eleonora dorme invece.
3: No, non è vero, sveglia, sta qua vicino a me.
0: Ah, allora sveglia anche lei. Mamma mia, abbiamo svegliato tutte e due. Buongiorno, no, ragazzi.
1: Facci sentire la sua voce.
0: No, si è sentita. Buongiorno, da vicino.
1: Sentita?
0: Sì, si è sentita. Allora,
4: buongiorno,
0: ragazzi.
4: Buongiorno, Marco.
1: Buongiorno, Eli.
0: Allora, arriva adesso il brano che ha scelto Marco per voi questa mattina per farmelo indovinare. Ah, vediamo con che cosa mi vuole stupire stamattina.
1: Sentiamo. Ma questa volta sarà difficile per tutti.
0: Mamma mia. Vai.
1: O forse sei tu.
0: O forse sei tu.
1: Sì.
0: Elisa.
1: Basta, io non vengo più in radio.
0: No.
1: No. Lo dico in diretta.
0: Vabbè, che c'è? No, mi è venuto un lampo di genio perché
1: No, Sanremo 2022.
3: Sì, ciao. Chi ama visto Sanremo?
1: No, ma qui è uscito il talento di Giuseppe. Basta, no, non parlo.
0: Che talento?
1: Non faccio più indovinelli.
0: È stato un caso. L'altro giorno mi hai fatto morire. E poi no. Quindi insomma.
1: No, stavolta ci ho provato. No, possibile.
0: No, forse mi è stranamente in mente. Stranamente.
3: Innanzitutto, buona settimana a tutti.
0: Buona settimana, buon ultimo giorno di agosto. Da domani siamo
3: a settembre.
0: Quindi bene, allora, o forse sei tu, il brano di Elisa andrà in onda tra un po'. E se volete a Tor San Lorenzo, Marco, dicendo forse sei tu, avrete dei gadgets a vostra scelta, ormai diciamo Marco Roma è per voi. E ragazzi, con voi non so, Marco arriverà alle 5 e un quarto di nuovo insieme al capitano, probabilmente se si svegliano, e faremo anche il rito del caffè stamattina, mi pare.
1: Sì, certo, tutto pronto.
0: E allora andiamo con O forse sei tu di Elisa, ragazzi, vi saluto, a più tardi allora.
1: A dopo.
0: Ciao ragazzi.
3: A dopo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta insieme con voi a Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo il professor Diego, mi pare?
2: No, Saverio.
1: Professore,
2: ciao,
1: buongiorno,
2: ciao.
1: Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Il vostro nome, professore?
2: Saverio Moretti, sono Saverio. Insegnante del liceo Seni di Luino. Ho accompagnato qui stamattina i ragazzi per quella bellissima esperienza.
1: Ecco. Allora, ci presenti i ragazzi, così
2: allora,
1: poi dopo.
2: Qui abbiamo Sara, Diego, Gloria, sì. Sabrina, Beatrice e sì. Sara.
1: Perfetto. Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Beh, allora, vediamo ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Com'è stata questa esperienza, Sara? Cosa ti ha dato di più rispetto a quello che potevi immaginare prima? Avvicina.
1: Microfono.
3: È stata molto interessante e molto interattiva.
1: Molto interattiva, molto bene, bella questa cosa.
2: Chi vuole rispondere? Vediamo un po'. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate già immaginato? Vediamo l'altra Sara cosa risponde.
4: Mi è piaciuta molto come esperienza e non me lo immaginavo così complicato, cioè pensavo complicato ma non così tanto.
2: Vediamo un po', Sabrina.
1: Più vicino al microfono, Sabrina, più vicino al microfono.
2: Secondo te, per esempio, sei riuscita a immedesimarti in una persona non vedente? Cioè, ti sei fatta questa domanda, ma i problemi che possono avere, noi invece che ci vediamo, cosa possiamo, cioè come ci comportiamo?
3: Sì,
2: tante volte
3: la fortuna che abbiamo noi di vedere comunque, cioè perché non vedendo è stato tutto molto più amplificato, quindi per adesso è molto interessante.
2: Diego, secondo te le persone hanno rispetto nel quotidiano dei non vedenti, oppure ti accorgi ogni tanto di, sai, insomma, ma tu guarda, se dovesse passare un ipovedente o non vedente avrebbe difficoltà?
5: Non ci ho mai fatto caso, ma soprattutto durante il momento del bar mi sono immedesimato come dovrebbe essere un'azione di vita quotidiana per un ipovedente o non vedente, ed è stato molto interessante.
2: Benissimo, benissimo.
1: Bene, io mi faccio una domanda io invece. Se voi tornando a Luino andrete a prendere il treno, andando via lungo le vie di Corso Venezia, sicuramente vi accorgerete che ci sono non tantissimi motorini o biciclette, proprio perché abbiamo detto di non parcheggiare in genere, invece ci sono molti monopattini dappertutto, tutti messi male. Secondo voi per noi non vedenti come sono questi ostacoli?
2: Chi vuole rispondere? Cioè lasciare, avete mai notato ragazzi monopattini abbandonati sulle strade? Queste persone non pensano che potrebbe passarci un non vedente. Cosa pensate di questo?
1: Motorini, biciclette,
2: motorini di traverso, ruote sui marciapiedi.
1: Un po' di tutto.
4: Che è molto pericoloso, perché cioè, possono immaginarsi di avere degli ostacoli, però fino a un certo punto non possono immaginare tutti le possibilità.
2: Soprattutto quelli causati dall'inciviltà.
1: Certo, soprattutto.
2: Cioè, l'ostacolo che ci, sai, ci può essere, il gradino del marciapiede c'è, ma un motorino abbandonato o un monopattino sul monopattino, cioè, non si può immaginare che ci sia, non dovrebbe essere lì. C'è molto da crescere, credo.
1: Tantissimo. Allora, altra domanda che volete fare voi, ve la faccio io, per esempio, volete chiedere qualcosa a un disabile visivo? A parte che la guida è stato molto
2: Angelo, molto sì, esauriente, sì, esplicativo. Però.
1: Ecco, avete qualche domanda alla quale Angelo non ha risposto?
2: Volete fare delle domande, ragazzi? Pensa.
1: No, mi pare
2: lo
1: che ragazzi.
2: Sport, sport. Magari fare musica, non so. Penso ecco. Che ai non vedenti che fanno sport.
1: Ecco, io tra l'altro sono uno dei pianisti del sabato sera, se venite a fare l'aperitivo al buio, sabato ci sarò. Bene, allora a questo punto salutiamo tutti dicendo al 3-2-1 viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3-2-1
2: viva dialogo nel buio. Buio.
1: Tutti insieme, 3-2-1
6: viva dialogo nel buio.
1: Grazie ragazzi,
2: grazie
1: alle
2: a voi, arrivederci.

Noi siamo gli Arctic Baba, io sono Luca e siamo di Milano. Siamo una rock band e cantiamo principalmente in inglese, anche se adesso stiamo approntando dei brani in italiano che speriamo anche di fare sentire anche a voi. Quella che presentiamo oggi è una canzone che si intitola Many Years Ago. È una canzone che parla di nostalgia, dell'infanzia, di come erano le cose, di come siamo diventati, grazie a chi c'è stato nella nostra vita, a chi c'è ancora, a chi purtroppo non c'è più. Insomma, l'importanza delle cose passate. Quindi vi lasciamo all'ascolto di Many Years Ago, speriamo vi piaccia. Un grazie e un saluto a tutti.

0: sono Albi Fux, un cantautore che viene dall'Appennino Modenese. E voi direte, dall'Appennino Modenese ne sono usciti altri, di cantautori. E beh, ci sono anche io. E cosa volevo dirvi? Con la mia ironia che uso nei pezzi, con le mie denunce, cerco di portare una riflessione a chi mi ascolta, cerco di lasciare qualcosa. È quello che faccio da quando ho iniziato a comporre, fin da quando ero ragazzino, con la mia band e successivamente adesso come cantautore. Ho pubblicato da poco un album dal titolo Cantautore Medio, dove io stesso mi definisco un cantautore medio, con un po' di sarcasmo, prendo in giro anche questa figura del cantautore, ma sempre in maniera positiva. E mi piace descrivere e denunciare quello che trovo intorno a me. E in particolare volevo porre l'attenzione sul tema del tempo. C'è un pezzo tra i miei che si chiama Il Tempo e che vi voglio fare ascoltare a breve. Qual è il tempo che realmente stiamo vivendo? Quello sullo schermo? Buon ascolto da Albi Fux, questo è Il Tempo.
1: Il tempo, quando nasce esci dal grembo e non t'accorgi che è partito, per qualche anno non ci pensi.

Passano quei giorni e ti ritrovi maturo. Cosa voglia dire? Nessuno ne è sicuro. Cerchi qualche cosa da fare. Dicono che il tempo sia denaro.

È tempo quel che ci godiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo che noi passiamo sullo schermo, la maggior parte è tempo perso, che non avremo mai indietro.

0: lì a Knox. Invece noi andiamo a cercare i nostri amici che sono in linea con noi. Il capitano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: E poi Marco. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ecco, Marco è solo e collegato con gli altri amici?
3: Sto solo.
0: Sei solo?
3: Niente, vengono dopo, allora.
0: Dopo li vedremo dopo. Allora, sì, sì. Lunedì 31 agosto, capitano.
1: È finita l'estate, ale, ale, ale.
0: No, che è finita l'estate? Ma...
1: perché andiamo verso settembre.
0: Andiamo verso settembre, sì, domani è settembre già.
1: Domani è settembre, tutti contenti, prenderemo la nostra pensione.
0: Per chi?
1: Tutti felici e contenti.
0: Tutti felici e contenti.
1: Nonostante l'Italia sia alla deriva.
0: Ma ieri, a proposito, adesso sicuramente anche Marco vorrà sapere il tuo parere del traghetto che si è capovolto, che si a Cipro. Cosa ne pensi?
1: Cosa ne penso? Una volta si diceva, quando il mare è calmo, pure non si sanno navigare.
0: Ecco. Quando il mare è agitato...
1: Ragazzi, col mare non si scherza. Non si può approvvigionare, non è come una macchina. Fai la benzina, ti metti al volante e cammini. Là devi sapere le strade, le buche, devi sapere fare il meccanico, devi sapere fare l'idraulico, devi sapere fare l'elettraulico, devi vedere quello di vanno, da destra, di sinistra. Le navi non è una macchina. È tutta... occhio.
0: Anche
1: si gira un traghetto, è normale che si gira il traghetto. Se lo carichi in una certa maniera è normale che si gira.
0: Ecco.
1: Poi io non ho seguito questa cosa comunque. Se era per non c'era maltempo, non c'erano altre situazioni, il traghetto si gira quando c'ha un'altezza mesocentrica che non lo fa stare dritto.
0: Ecco.
1: Semplice.
0: Però sembra che il comandante ci sia buttato, nel senso che lui voleva salvarsi e non ha...
1: Che significa si è buttato? Non ho capito.
0: Il comandante si sia salvato e anche l'equipaggio, quindi danno colpa al...
1: Che c'è? Che si salva l'equipaggio, che significa?
0: Che dovevano stare sul traghetto a aiutare prima le persone in difficoltà.
1: Ma io non so, allora io... premetto che non so niente di fatti come è successo, ma se uno a priori dice si sono salvati l'equipaggio, i passeggeri no, non so che dirti, cioè bisogna vedere i fatti, cioè logicamente un equipaggio la nave la conosce meglio di uno che è partito, forse così
0: come cittadino
1: bisogna vedere come sono andate le cose.
0: Va bene, allora ne parlo...
1: questa cosa non l'ho saputo.
0: Sì, perché
1: cioè, non so, non
0: è stata
1: non
0: una
1: so.
0: Cosa di ieri pomeriggio.
1: L'equipaggio subito capisce il pericolo. Se tu sei in cabina e sei un marinaio, capisci che c'è qualcosa che non va. Forse un passeggero no, ma non so preciso i fatti, non ti so poi dire. Però dire che l'equipaggio si salva, l'equipaggio no, è colpa dell'equipaggio, non me lo sento da dire.
0: Bene, allora poi ne vedremo parlare.
4: Compo il messaggio. Messaggio ieri, intestazione.
0: Allora, messaggio del nostro Dennis.
4: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 44 secondi.
0: È bello lungo. Allora, sentiamo cosa ci racconta Dennis intanto.
5: Invia messaggio vocale.
0: Sentiamo.
6: Buongiorno. E ben ritrovati anche in questo inizio di settimana. Bene, saluto il buon Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto tutti gli ascoltatori che ascoltano questo programma del mattino e saluto le persone che saranno con te a dialogare, Marco Roma, il capitano della Marina e gli altri, quelli che saranno con te, insomma, a dialogare in questa mattinata, insomma, di inizio settimana. Bene, bene, bene, bene. Quest'oggi, allora, io ti richiedo una canzone. Allora, il titolo lo scegliete voi, però mi piacerebbe ascoltare una canzone di Geraldina Trovato. Scegliete voi, sì, quale brano, e per me va bene qualunque, insomma. E bene, niente, io vi saluto, vi ringrazio e buona continuazione di programma, e noi ci sentiamo. Ciao, sempre Dennis, naturalmente. Ciao.
5: Invia messaggio vocale, pulsante.

0: sembrava fosse caduto qualcuno di linea, e invece no, siamo noi che abbiamo visto male. Ci sono entrambe le linee collegate, c'è sia il capitano che il nostro Marco Roma, che dovrebbe iniziare.
1: Un saluto Dennis, eh?
0: Sì, che ha scelto Jackie, cioè abbiamo scelto noi Jackie e Vampiri, il brano per il nostro
1: grande Dennis.
0: Ecco, allora il capitano si stava documentando, mi pare, sul... Ma ti aveva dato anche un compito, mi pare, il capitano venerdì, vero?
1: È vero, è vero, è vero. È vero,
2: è vero.
0: Hai studiato?
2: Ho messo a studiare a Giovanni invece delle navi.
0: Non hai studiato le navi, vabbè. Però... ci riproveremo venerdì prossimo, allora.
1: No, no, lui mi ha chiesto di studiare il capitano, no, le navi, due argomenti erano:
0: il capitano di fregata e il capitano di vascello. La differenza, mi pare.
1: Devi fare qualche domanda, allora.
2: La differenza di navi fra una nave vascello e una nave di fregata.
0: Ecco, la nave di fregata è quella che hanno rubato.
1: Ma l'hanno rubata?
0: No, dico io, no.
2: queste sono le cose che imparano a Sibari.
1: Vabbè, capitano di corvetta è inferiore al capitano di vascello.
0: La nave...
2: Il capitano di fregata è un grado minore del capitano di vascello. Capitano di vascello è un grado superiore al capitano di fregata. Perché si chiama fregata?
0: Perché è stata rubata.
2: Non si sa con precisione. Perché non è fregare, come dice Giuseppe. Perché il verbo fregare era nel senso di strofinare. Poi è diventato fregare nel senso di rubare, di prendere, ma il verbo fregare era nel senso di strofinare, non era nel senso di fregare. Poi nell'essere è diventato fregare, è diventato come
0: rubare.
2: Tu mi stai fregando, è un modo di dire, diciamo.
0: Sì.
2: Comunque la differenza è che la nave di fregata è una nave di dimensione più piccola. Nel senso che si costruisce in base alla sua, che deve avere una maggiore manovrabilità, è molto più snella, è molto più lunga, è una nave che deve essere, diciamo, come deve fare impulsioni, insomma è una nave che deve avere una maggiore
0: sottigliezza,
2: manovrabilità, diciamo. Non è armata pesantemente come una nave di vascello. Invece una nave di vascello è una nave di presenza, una nave, diciamo, di possesso. Tu la metti là, c'ha due o tre file di cannoni, ed è una nave, diciamo, che era al centro di quasi uno schieramento, insomma. Invece la nave di fregata era quella lì che si sganciava e andava a dare fastidio, insomma, che con la sua manovrabilità era più facile da
0: muovere.
2: Era come, diciamo, una cavalleria, va? Mm-hmm. Quindi... se vogliamo fare un paragone così. E il capitano di fregata era quello là che aveva più un compito, diciamo, di libertà d'azione, diciamo, non era come un capitano di vascello, che il capitano di vascello era più statico, nel senso che doveva stare lì con questa nave forte, diciamo, di armamento, doveva coordinare gli altri, però il capitano di fregata era quello là, diciamo, che aveva più spirito garibaldino, possiamo dire.
0: Mm-hmm. Diciamo,
2: no,
0: più... la differenza tra i due capitani è che quello di fregata era un po' più avventuriero, cioè era più libero.
2: era, non era, era più di, aveva degli ordini, però non erano ordini precisi. Mm-hmm. Cioè lui poteva, diciamo, nella battaglia poteva, diciamo, avere più iniziativa privata, perché la sua nave gli dava delle manovrabilità che una nave più possente non poteva avere.
0: Ah, ecco. Bene, per allora
2: lui, la nave di Fregale era quella là che poteva decidere se ingaggiare il combattimento o no, perché in poche parole lei aveva la possibilità di fuggire, era molto più veloce. Mm-hmm. Allora tu potevi, diciamo, scegliere se combattere oppure fare fuggire, oppure combattere e fuggire, capito? Era una nave molto più snella, più veloce.
0: Bene, allora il caffè come va, Marco? Abbiamo iniziato a distribuire il caffè?
2: A Roma le temperature come vanno? Si sono raffreddati?
0: Non sono calde ancora. Evidentemente Marco si è scollegato perché sta distribuendo il caffè. Allora
1: No, io sto parlando, forse mi si è mutato da solo. Parlavo da solo. No, sto ancora dentro seduto rilassato.
2: A Roma la temperatura si è raffreddata.
1: 26 gradi.
0: Ecco. Hai preparato il caffè, Marco?
1: Sì, tutto pronto. Devo scendere tra poco, così lo do ai ragazzi qua. Sono parecchi, quindi...
0: Allora, mandiamo un brano, così tu porti il caffè intanto. Scegliamo un brano. Sceglie il capitano, lo sceglie Marco, scelgo io.
1: Scegli tu.
0: Scelgo io, allora io scelgo... Scelgo Perdere l'amore, perdere il vascello. Perdere l'amore, Massimo Ranieri. Allora, a tra un po', intanto che distribuite il caffè.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà.

0: perdere l'amore. E noi siamo qui in attesa del caffè. Sentiamo se il caffè è stato già distribuito ancora. Siamo in fase di distribuzione. Eccoci qua, mentre il capitano è qui sull'altra linea. Capitano, che ancora non ha fatto il suo caffè, vero?
1: Non ho capito.
0: Hai fatto già il caffè tu, ancora no?
1: No.
0: È un po' presto.
1: È presto, per me è presto.
0: Invece Marco, probabilmente al microfono.
1: Ma lui l'ha fatto perché sta al mercato, prima di fare il
2: buongiorno.
1: Mercato.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io ho distribuito il caffè mentre suonavate.
0: Ecco qua, mentre c'era...
2: Perché oggi sono pochi, oggi praticamente come diciamo qua a posto di mare estate, sono venuti meno operai, meno disorganizzati per l'inverno.
0: Ah, ecco.
2: Peccato.
0: E vabbè, comunque tu...
1: Meno operai, cioè, ci sono bene bancarelle oggi.
2: Oggi meno, ma pure le bancarelle che portano gli operai, oggi sono di meno, quelli della frutta. Di solito sono tanti, però ci sono pochi. Sono proprio
1: come
2: pochi. Sono organizzati con pochi operai. Già avevano previsto. Dice, i romani sono tornati. Quelli che rientrano sono pochi. Tutta una teoria loro.
0: Allora hanno deciso così, quindi...
2: Sì, sì. Comunque...
0: Allora, abbiamo
1: qual è il meglio quartiere, Tuscolano, Appio Latino o San Paolo?
0: Questa è la domanda.
3: Appio Latino, bellissima, è una zona stupenda.
1: Che cosa? Quale di queste tre?
0: Appio Latino dice che è il miglior quartiere.
1: No, Appio ci sono Latino, tre quartieri, Tuscolano, Tuscolano, Appio Latino o San Paolo?
3: No, Appio Latino.
1: Appio Latino. O Tuscolano?
0: Sì, sì, sì. Appio Latino.
2: Appio Latino, San Giovanni, tutto il centro della parte là, bellissimo là.
1: Ma che zona è di questo Appio Latino?
2: Appio Latino sta, diciamo, non lontano dal Pantheon.
0: Quindi il
2: dal
0: centro.
2: Pantheon non è vicino comunque a Fontana dei Trevi, a Piazza di Spagna, praticamente. Se tu abiti vicino. Appio Latino, San Giovanni... Tu arrivi via 5 minuti a piedi a Piazza di Spagna. È stupendo là. Anche perché lì ci abita Giovanna. Conosco benissimo la zona, no? Lei abita proprio là, Appio Latino, San Giovanni.
0: Ecco.
2: Quindi sta proprio vicino a queste piazze qua. Lei non ci sposterebbe mai.
1: Appio Latino è meglio di Tuscolano.
2: Sì. Beh, Appio Latino ci abita tutta gente particolare, gente comunque benestante. Cioè, se tu giri la notte giri. Trovi ragazzi, bei ragazzi che tornano dalle serate, gente. Io perché quando esco da là, che torno da là, esco alle 4, tu scendi da casa, non è che c'è paura, ti scendi dal portone. È proprio una zona bellissima. Ma anche i locali, non so, frequentati, tutto frequentato da gente seria, gente. Cioè, che la sto a conoscere bene, è veramente una bellissima zona. Ma lì gli appartamenti non potresti avere un appartamento là. Costa tantissimo. Cioè, l'appartamento più scadente sta 300.000 euro da ristrutturare.
0: 300.000 euro?
2: Da ristrutturare, Da ristrutturare parlo. È anche piccolo.
0: Ah, pure
2: anche piccolo.
1: Quindi, diciamo, è collegata bene poi con la metro.
2: È collegata, allora praticamente lì c'è la metro A.
0: Sì,
1: e Appio Latino è collegata bene?
2: Sì, è collegata benissimo, è metro A. Roma visto c'è 3 metri, metro A.
0: Metro A, BC.
2: Metro A. Sì, metro A.
0: Quindi è una
2: bellissima zona, stupenda. Mi piace tantissimo. Poi le zone sono tante a Roma. Per esempio, ieri stava la zona Boccea.
0: Sì.
2: E a me non piace. Non piace. È una parte bella, una parte brutta. Non è bella. Però la più Latino, San Giovanni, tutta quella zona là è stupenda. E
1: la Tuscolana è bellissima.
2: La Tuscolana non mi piace, poi c'ha la gente non buona. È una bellissima zona.
0: Tuscolano.
3: Poi lì comunque a Pioladino, San Giovanni, lì scendi da
1: Tuscolano. San Paolo, c'è tutto. San Paolo invece...
3: Arrivi a Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, così come...
0: San Paolo...
1: San Paolo è all'Euro, insomma.
3: Sì, no, San Paolo pure è una bella zona, però secondo me a Pioladino è più bella. Più bella, secondo me.
0: Bene Marco, allora
1: abbiamo scoperto anche questo.
0: Questo, grazie a Marco che ci descrive un po' tutto. Adesso sceglie un brano, Marco.
3: Allora, un brano senza indovinello?
0: No, senza indovinello ormai.
3: Allora, ogni volta di chi è?
0: Ogni volta è di due persone, o di Antonello Venditti o di Vasco Rossi.
3: No, ogni volta di Antonello Venditti.
0: Va bene, allora facciamo quello di Antonello Venditti.
3: Molto preparato.
0: Antonello Venditti ogni volta. Ce la manda, eccola qua. Questa... Sì.

0: E in genere quando si ascolta Antonello Venditti si pensa alla Roma, quindi la Roma ancora non ha giocato.
1: Gioca questa sera.
0: Quindi, però hanno giocato altre squadre.
2: Mamma, che figura la Fiorentina, ha preso 7 gol in 2 partite, ha perso in casa pure col Frosinone.
0: Povera Fiorentina, insomma.
2: Mamma, il Napoli ha perso in casa col Como 2-1. Napoli, mamma mia, da pure il Napoli, veramente, dai.
0: In questo caso il povero Napoli, vabbè, ci ancora è presto comunque. L'Inter
2: ha vinto a Venezia, il Sassuolo ha vinto col Torino 2-1, Fiorentina 0-3 Frosinone.
0: E l'Inter ha vinto col Cagliari 1-0, però, come pure...
2: Io ho vinto col Parma, il Napoli ha perso in casa, l'Inter ha vinto a Cagliari, la Lazio ha vinto col Genoa.
0: E poi invece il Milan ha vinto... a Milano con
2: il Milan, sì.
0: Col Venezia.
2: Ha vinto il Venezia, sì. Stasera oggi abbiamo 2 partite, quindi alle 18:30 Lecce-Roma.
0: Ecco, e tu te la guardi.
2: E poi, certo, e Atalanta-Bologna.
0: Atalanta-Bologna. Diciamo che domani scade anche il l'accessione, gli acquisti, il mercatino, quindi
2: chiude il calciomercato, sì.
0: Ecco. Capitano, cosa pensa di questi acquisti, capitano?
2: Non mi aspettavo che perdeva a Napoli, sinceramente. Non me lo sarei aspettato.
0: Capitano, cosa pensa di questo mercato?
2: È cascato il capitano.
0: Ma no, non credo, perché c'era. Capitano? Che è successo al capitano?
2: Non dove è cascato?
0: No, si è scaricato il telefono.
2: C'è in chiamata lì?
0: No, si è bloccato proprio il telefono, quindi vuol dire che lui c'è, ma non c'è perché. Non c'è perché si è scaricato il telefono. Dove era? Strano, eppure era a 100, era caricato a pallettoni quando l'abbiamo, invece è scarico. Ci sarà qualche problema.
2: Te l'ha detto lui che scarico?
0: No, lo vedo io che si è bloccato il bottoncino. Quindi allora sono le 6 e 5:49. Chiamiamo il capitano.
2: Ancora.
0: Chiamiamo il capitano. Dove lo chiamiamo adesso? Dobbiamo prendere un altro telefono per chiamare il capitano.
2: Ma il tuo telefono è scaricato.
0: Sì, il mio.
2: Ah, ok, ecco perché è cascata la linea a lui.
0: Sì, prima ho sentito un di qua c'è, e poi c'era ancora, però invece è strano perché...
2: Ho capito, si è scaricato, è strano.
0: Era accento, evidentemente non ha caricato durante... perché io li carico tutte le sere, li metto a caricare.
2: Non l'ha caricato allora.
0: Però era accento stamattina quando ho visto.
2: È strano.
0: Allora, va bene, allora mettiamo un brano così lo recuperiamo. Mettiamo... Mettiamo Si può dare di più di Tozzi Ruggeri, sì, e compagni. Eccolo qua.
2: Tozzi Ruggeri Morandi.

0: si può dare di più, invece si può cadere, insomma, si era scaricato il telefono e quindi il capitano era rimasto fuori per un attimo, intanto che Marco sta allestendo il suo stand, vero Marco?
1: Sì, eccomi, sto qua, ciao capitano, ben trovato.
2: Come andate i costumi, li hanno comprati questi costumi?
1: Ma veramente no, poco. Tanto io avevo della rimanenza dell'anno scorso,
0: è ancora rimasto,
1: me li sono venduti tutti.
2: Volevano
1: che è un costume intero da donna,
2: volevano il verde petrolio.
0: Tu c'è?
1: L'ho venduto il verde petrolio. Sì.
0: Ah, beh, allora l'importante è...
2: Mi viene a comprare Giuseppe i costumi dell'anno scorso.
0: Io tanto al mare non ci vado, quindi figurati.
2: C'è la casa al mare.
0: C'è la casa al mare, ma il mare non mi piace, quindi non...
1: Quest'anno non siamo andato giù a casa tua.
0: No, quest'anno no. Niente mare quest'anno.
2: Andiamo a Roma.
0: Al mare di Roma.
1: Dopo l'ultima esperienza.
0: Dopo il mare di
2: compreremo,
0: Roma
2: compreremo una casa a Roma per non fare star solo a Marco Roma.
1: No, ma io ospito casa mia, quindi non dovete prendere una casa.
2: No, noi ti ospiteremo a casa nostra.
1: Venite una volta col treno, no? Venite.
0: Una volta prima o poi verremo. Allora, ragazzi, capitano, com'è stato gli acquisti dei giocatori? Tu cosa hai visto? Mercato...
2: A Napoli salutiamo Maddalena,
0: cioè hanno fatto, insomma,
2: non si comprano più i giocatori, ti danno in prestito, io te lo presto, poi me lo dai, poi me lo fai, oppure te lo do con diritto di riscatto al agli obiettivi, non ci sono più soldi neanche per i calciatori. Però appena la teoria è quella di svincolarsi,
0: sì,
2: tutti quanti tendono a svincolarsi
0: in modo che
2: e ci sono questi procuratori che sono come le cavallette,
0: ecco,
2: che si prendono compensi esorbitanti. Ma si vede il fatto, per esempio, che il giocatore doveva andare alla Juve, era quasi tutto fatto. All'ultimo non so quando volevano di provvigione
0: e poi
2: se n'è andato all'Atalanta. Ormai i procuratori comandano di più. Secondo me è un sistema che non reggerà.
1: Comunque i procuratori, manager, tutto il resto, sono la rovina oltre dei giocatori, ma dei personaggi pure dello spettacolo. Sono la rovina.
0: E però, perché loro sono gli intermediari?
2: Io non sono convinto, ma guarda, secondo me, come diceva Andreotti, ma pensante, io non sono convinto che tutti quei soldi che vanno in provvigione vanno nelle tasche loro.
1: Comunque i procuratori, manager, loro prendono tanti soldi, mangiano veramente sopra al personaggio. È vero che gli trovano il lavoro, fanno la parte tutta loro, però mangiano parecchio su di loro.
2: Sì, veramente tanto. Bonus alla firma, bonus qua, bonus là.
0: Bonus
2: ma dicono che la corrente a settembre aumenterà del 40%, la benzina non si sa quando arriverà, ma non ho capito. Ma io facevo questa riflessione ieri con i miei amici. Scusa, io non sono una macchina,
0: non
2: tu almeno mi devi mettere la benzina dentro di me, perché io cammino, vado a lavorare.
1: Ma perché io all'estero di posti costa di meno?
2: Allora, no, se aumenta la benzina, no? E io ti porto il caffè a te e tu aumenti
0: il caffè
2: perché dice quello che me lo porta, mo me lo porta, devo pagare 5 euro in più, faccio degli esempi, ma io che vengo a lavorare da te non metto pure io la benzina, nel senso che devo mangiare, devo bere, devo fare,
0: certo,
2: e perché a me non aumenti direttamente
0: lo stipendio
2: perché dobbiamo aspettare questi contratti che si siedono fra 3-4 anni o diranno l'una tantum? Allora, a me e bloccano Hormuz, il petrolio non arriva, aumenta subito la benzina, e bombardano la nave che porta un gas, aumenta subito, aumenta l'energia elettrica, e scusi, la mattina devo venire a lavorare, mi già fa una doccia,
0: certo,
2: ma cosa ci sta a essere preciso,
0: è logico,
2: io non mangio l'auto al mercato, aumenta quando mangio e bevi da te, che devo stare in piedi, non sono una macchina pure io.
0: Purtroppo sì,
2: è senso lato.
0: E invece nel supermercato i prezzi aumentano, ma noi no.
2: Allora io quando vengo a lavorare da te, ormai mi ha considerato come una macchina pure a me.
0: Giusto.
2: Siamo andati 5 euro a benzina, pure a me mi ha dato 5 euro a aumentare la benzina.
0: Certo.
2: Voglio vedere se tutti quanti cominciamo a montare tutti quanti, se, come si danno una calmata tutti quanti.
0: Grande annosa questione.
2: Io appena aumenta una cosa non la comprerei più, tutti quanti contemporaneamente.
3: Io fermerei proprio.
2: Ho mangiato il pane, non si mangia, non si compra più il pane, lo faccio rimanere tutti più scoffati, ma per dirgli, per fare una provocazione,
0: certo.
2: Bene, aumenta la carne, non me la compro più,
0: non si mangia.
3: Buongiorno.
0: Più.
3: Buongiorno,
0: ecco qua,
3: tutto bene?
0: Ecco,
2: buongiorno a tutti voi.
3: Ah, ogni tanto ci vuole.
0: Ecco, un po' di riposo.
2: Non c'è nessuno.
1: Una tagliatina fatta come si deve.
0: Ci
1: vuole una tinta, capito?
0: Una tinta ci vuole. Ragazzi, sono le 6, noi dobbiamo proseguire. Lasciamo Marco,
2: proseguire
0: lasciamo
2: su questa strada.
0: Andiamo con un po' di musica anni 60, peccato. Salutiamo Marco, ci sentiamo alle 6:50. Sì, così
1: un abbraccio al capitano, grande capitano.
2: E buon inizio settimana.
0: Celeste, ciao, nostalgia, ciao, a dopo ragazzi.
3: A dopo.

0: E siamo sempre in diretta quando sono le 6 e
1: inserisci codice 6 oscurato pulsante
0: 6 e ma non vuoi dire che scusami 6 9 48 secondi. In sottofondo abbiamo Ornella Vanoni, uno domani un altro giorno.
2: Ah.

Domani è un altro giorno e quindi domani è settembre, ma ieri era domenica ed era domenica d'agosto, l'ultima domenica d'agosto.

Domenica d'agosto, era ieri l'ultima domenica d'agosto, domani sarà martedì 1° settembre. E allora adesso arrivano dei bianchi cristalli sereni ed è Don Bachi.

0: Bianchi cristalli sereni erano, era Don Bachi. E adesso abbiamo Donatello e Pupo, Malattia d'amore, in questo excursus di anni 60.
1: Prende solamente il cuore. Questa malattia, l'amore.

0: abbiamo rivissuto questa emozione. Dopo 35 anni, Anna è qui e Donatello, Anna è vivo e vegeto, bello, in carne e ossa. No, io gli do un bacio, ti voglio bene.
1: Volevo dirti una cosa, allora io non so quante coppie in quegli anni hanno scelto una delle mie canzoni come leitmotiv della propria storia d'amore, però il fatto che l'abbiate fatto voi mi fa molto felice. Però dobbiamo anche ringraziare una persona. Io sto con una ragazza da 38 anni,
0: sì?
1: Mi sono sposato nel 71, quindi per il momento ti ho battuto, e lei è sempre stata la mia ispiratrice, per cui vorrei salutarla e vorrei fare gli auguri ad Armida.
0: Salutiamo Donatello. Ciao, grazie Anna, ti è piaciuta la sorpresa?
2: Una cosa emozionante.
0: Grazie.
3: Malattia d'amore, quindi se non sbagliamo 71 più 38 uguale 2001, 2009 era un brano rifatto nel 2009, ma sempre degli anni 70. Bene, allora noi andiamo a pescare le nostre teche, le cose un po' più vecchiotte, e adesso andiamo con il saluto delle radio. Radio Mare Italia e le altre radio le salutano la nostra...
4: Di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
3: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: 30 settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Dimenticava solo, andiamo a Montagnana. Ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno è l'edizione al numero 50.
0: Ah.
1: E quindi ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa,
0: sì,
1: e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria,
0: sì,
1: che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
0: Un applauso agli alpini, perfetto.
1: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia, e non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
0: sì,
1: l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella,
0: sì,
1: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
0: sì,
1: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte, viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei Da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione e sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme. Quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
0: Bene, proseguiamo con...
1: Questo è solo il primo weekend.
0: Già, vediamo in seguito.
1: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda, sì, perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisci o dei libri di narrativa che preferisci, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti
1: perché è fondamentale.
0: Il tempo corre,
1: tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative, a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuoriteca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.
0: E quante attività si fanno a Montagnana a settembre, le passeremo i giorni dispari come al solito, togliendo man mano quelle che sono già trascorse. E adesso abbiamo in linea la signora Maria Grazia, direttamente da Sciacca, in diretta con noi. Buongiorno Maria Grazia. Maria Grazia, perché non ci sente? Sembra strano. Cosa è successo? Mai che non ci sente Maria Grazia? Eppure c'era, abbiamo mandato altre cose. Non avesse fatto contatto il... Maria Grazia?
2: Pronto?
0: Eccoci qua.
2: Pronto?
0: Non faceva
2: contatto?
0: Sì, non faceva contatto lo
2: spinto. Ecco, adesso
0: sì,
2: la voce mi rimbomba, infatti.
0: Sì, perché ho alzato.
2: Io mi sento.
0: No, adesso.
2: Io sento me stessa anche.
0: No, adesso siamo... abbiamo rimesso tutto a posto. Eccoci qua.
2: Mi senti allora?
0: Perfetto, sì, abbassiamo il sottofondo che è troppo alto invece. E allora, oggi abbiamo una poesia...
2: intitolata La sincerità.
0: La sincerità.
2: Dote che non tutti hanno, a dir la verità.
0: Vabbè, magari, ad essere sinceri, c'è molta falsità piuttosto che sincerità. E allora, però hai fatto anche la poesia sulla falsità?
2: Ma mi pare di sì, mi pare di sì.
0: Vabbè, quindi la troveremo allora.
2: Allora in questo momento non posso affermarti,
0: sì.
2: Ma mi pare di sì.
0: Va bene. Allora intanto leggiamo La sincerità.
2: Sì, la sincerità. Un vecchio detto dice: le bugie hanno le gambe corte, quindi bisogna stare bene accorti. La bugia non è altro che la verità in maschera, anche quando non è carnevale. Amiamo la verità perché ci conduce alla sincerità, dote che non tutti hanno. È bello incontrare persone sincere. Le persone false prima o poi vengono messe da parte. La verità è un bello esempio che ci è stato tramandato da diverso tempo. È meglio una cruda verità che una falsa bugia. La sincerità è una bella qualità. Senza sincerità non ci può essere serenità. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te. Ascoltiamo il brano Sincerità di Arisa. Sincerità.

0: sincerità, e noi siamo in diretta, ci ricolleghiamo con Torsel San Lorenzo. Pronto?
1: Buongiorno, eccoci, Torsel Lorenzo.
0: Ci colleghiamo anche col Vaticano.
2: Con Monte Mario, perché Damiano sta a casa.
0: Ah,
1: come sta a casa?
3: Oggi siamo a Monte Mario, non sto bene.
0: Ah, mannaggia.
3: È l'ernia del disco.
1: È tornata.
0: C'hai l'ernia col CD, mannaggia.
1: C'hai l'eco, Damiano, ma hai l'eco o è l'assistente che parla per te?
3: C'ho pure no, c'ho infermiera.
0: Ho capito.
2: Comunque, che c'hai? Che applicazione usi per cambiare la voce, Marco?
1: E guarda, c'è un'app che dopo ti consiglio, dopo in privato, dopo ti chiamo. Dopo di telefono.
0: Vabbè, ce ne sono tanti, basta girare sul
3: Marco. C'è stava amante mia oggi?
1: No, non c'è oggi, domani.
3: Ah, oggi. Domani, vabbè.
0: Sì. Allora,
1: Giuseppe, praticamente Damiano si è innamorato di mia madre.
0: Ah, ho capito.
1: Eleonora è d'accordo.
3: È la mia amante ormai, la madre.
0: Bene, bene. Allora, sentiamo invece chi ci sarà mercoledì sera. A 20 di sera, mercoledì sera, appunto, in onda sempre su Disabili International Radio, tutte le radio che si collegheranno, e poi in replica venerdì mattina. Chi abbiamo venerdì sera?
1: Attrice, ballerina, soubrette, presentatrice, scrittrice, Patrizia Pellegrino.
0: Patrizia Pellegrino, che Pellegrino ci ricorda anche la nuotatrice, mi pare, no?
1: Sì.
3: Infatti, Pellegrino,
1: Federica.
3: Sì.
0: Federica, invece
1: la grande campionessa.
0: Quindi invece
3: io sto spingendo, anzi devo andare a leggere se mi ha risposto Emanuele Inglese, che è un grande DJ internazionale che tu, Marco, conosci.
1: Sì.
3: Se riusciamo, mi deve rispondere, perché lui usa proprio il telefono.
0: Usa
3: un po' all'antica.
0: Può usare più le... usa proprio le lettere o i social?
1: Non usa le lettere.
3: Usa poco i social.
0: Ah, proprio scrivi e tu rispondi.
1: Usa ancora i francobolli, allora. È da francobollo.
0: È da francobollo, sì. Vabbè.
1: Allora, da francobollo.
0: Patrizia Pellegrino.
3: C'ha proprio ragione, Nicola.
0: Patrizia Pellegrino, mercoledì sera, 20 di sera con noi alle 20, quindi sarà dopodomani praticamente, perché oggi è lunedì, sarà in questo caso il 2 settembre, perché domani è il 1° settembre, ragazzi.

0: Sì, finalmente.
1: Finalmente, cioè, se fa caldo è come se fosse agosto lo stesso.
2: No, perché purtroppo era il compleanno del mio migliore amico che non c'è più.
0: Quando?
2: Domani, è il 1° settembre.
0: Annaggia.
2: Quello che ci ho tatuato, quello che ti ho raccontato, ma.
0: Sì, sì.
1: Ecco, allora.
2: Quindi mi ricordo ma bene.
0: Ma vive nel tuo cuore, non va mai via.
2: Sempre. Sempre.
1: Anche nel nostro cuore.
0: Una volta che parli di lui, è un momento per ricordarlo.
1: Noi facciamo un applauso perché da lassù faccia sì che insieme alle benedizioni del Papa ci sia sempre vicino. Anche
0: certo.
1: Salutiamo.
0: Tu sei fortunato, lavori al Vaticano, quindi.
1: Quindi salutiamo.
2: Benedizioni qua.
0: Guarda, serve una benedizione per la tua schiena.
1: Salutiamo. Salutiamo l'amico del nostro Damiano che si chiamava
2: Daniele.
1: Daniele, un applauso. Ciao Daniele. Bene ragazzi, siamo alle 6:52-53 quasi.
0: Abbiamo ancora qualche minuto. Praticamente da quando conosco Damiano non ha avuto mai problemi di schiena, mai, anni, mai. Da quando sta con Leonora ogni tanto mi dice vengo bloccato con la schiena. Sì, ma adesso io vorrei capire qual è il problema.
1: Ma secondo me secondo me gli fa portare troppe cassette d'acqua.
0: Secondo me sì, perché fa portare la spesa, forse.
1: La spesa.
2: No, è sempre un'altra cosa, mo un voglio di.
1: No, diciamo vabbè, fa portare.
0: No, secondo me no, perché troppa spesa, cassette.
1: Sì, troppe cassette.
3: Marco, ascoltami, tu invece non c'hai mai avuto problemi di voce, da quando sei Giovanna c'hai problemi di voce, come mai?
0: È colpa tua sempre.
1: Nel senso,
0: è sempre colpa di Leonora.
1: Nel senso che ha problemi di voce il mercoledì sera che ogni volta arriva un po'.
3: Bravo Giuseppe, diglielo.
1: Da quando ha cambiato effettivamente zona, arriva un po' sparato, arriva vibrato.
3: Non arriva. Si comprano i telefoni, quelli che costano un sacco di soldi, e poi gli creano solo problemi.
2: Sta sempre a combattere con questi telefoni.
1: Comprate i telefoni.
3: Una volta il telefono che funziona, una volta che dunque, la linea cade, la linea non sento, vedi, è il problema, sei sempre tu, Marco.
0: No. Perché Eleonora va praticamente al Todis, all'Eurospina a comprare i telefoni, gli regalano con la spesa.
1: Sì, quello, perché poi.
3: Ma io almeno però io spendo di meno, però il telefono non mi dà problemi quando come te li da te.
1: Vedi,
3: perché tu spendi 1.700-1.800 euro per il telefono e ti dà problemi.
1: Invece, per esempio, i telefoni da me, loro arrivano, gli ospiti arrivano bene, e solo Marco che arriva.
0: Ma lei parla di me, pure Damiano, però appassionato dei telefoni comunque.
1: Anche
0: Damiano è appassionato dei telefoni, pure Damiano mi piace sempre.
2: Ma io prendo i telefoni seri, mica come il tuo.
1: Vabbè, non facciamo pubblicità.
0: Io Giuseppe comprammo sempre Apple.
1: No, noi per forza.
2: No, io Galaxy S.
3: Vabbè, però vedi, a differenza, Marco, che anche Giuseppe compra Apple, a Giuseppe il problema del telefono non ce l'ha, ce l'hai solo tu. Quindi
0: Giuseppe,
3: se tu l'hai presa da sola,
0: ha sette linee Giuseppe.
3: Lui ha sette linee, Marco, non lo vuole ammettere.
0: Una linea sola, una sola.
1: Noi per forza dobbiamo. Sentite ragazzi, dobbiamo contare e fare la sigla, sono già 55. Allora,
0: dite. 1, 2, 3 dal Vaticano, signore e signori, a voi la
2: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora Patrizia Pellegrino con noi mercoledì sera 20 di sera, noi ci sentiremo naturalmente domani tra le 4:30 e le 7 e poi mercoledì mattina in diretta nuovamente con voi e con gli altri. Salutiamo Marco, buona giornata.
0: Buona giornata Giuseppe, buon riposo.
2: E buona giornata Marco.
0: Buona giornata Damiano, buon lavoro.
1: Buona giornata.
3: Buona giornata ragazzi.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao Leonora, buon lavoro Leonora.
1: Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti. Ciao ragazzi.
3: Buon lavoro ciao. Marco, vai a vendere i completi in intimi.
0: Certo, uno è per te.
1: Ciao ragazzi.

Ciao, sono Di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, su Disability International Radio. Un abbraccio a tutti, auguro una buona giornata, ricca di serenità, di sorrisi e di tanta buona musica, sempre. Da Di Lele un abbraccio e un bacio.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena, avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

0: those Russians.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me. Trap.

passo protesta, mi guardano tutti, ma nessuno mi vede. Mi porto dentro un temporale che cede. Una mi piaceva, ma non mi aprivo. Parlavo coi muri, mentre la vita fuggivo. Adesso è un ricordo, un treno perso.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baise e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi i grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: E adesso che il ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono, con il sottotono e Danny Losito. Ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance. Si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale a dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ehi, dico a te! Scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai! Basta un click!

0: Musica anni 70-80, quando la musica dà spettacolo.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

smettila di mandarmi fiori. Tanto mi azzanneresti come i cani fuori. Piuttosto leggimi dentro come i grandi tomi. Perché la vita è un lampo e tu ci arriverai in ritardo come fanno i tuoni. Io sono il tuo futuro, chiama i testimoni. Non puoi mandare i piani in fumo come gli estintori. Vengo a riportarti coi piedi per terra. Anche se voli così alto che calpesti droni. Sono leale se ti chiamo vita mia. Quando stai male sono la tua litania.

tiro di lancetta. Io matura, io l'acerba. Mi hanno dato tanti appellativi,

giro di lancetta. Io matura, io l'acerba. Mi hanno dato tanti appellativi. Altro giro di lancetta. Io matura, io l'acerba. Mi hanno dato tanti appellativi. Ma tu chiamami la certa.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, presenti anche in questo weekend con me che sono Joe Cara, insieme a un nuovo appuntamento con Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia così.

dopo la diffusione del video che è avvenuta qualche giorno fa per annunciare l'arrivo di un nuovo album, i Queens of the Stone Age hanno confermato l'uscita del loro prossimo lavoro di studio, condividendone tutti i dettagli. Il loro nuovo progetto discografico si intitolerà Perfect, uscirà il 30 di ottobre, e la conferma e i dettagli del disco arrivano insieme alla pubblicazione di un nuovo singolo, Insignificant Other, che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Freddie Mercury.

E 8 costumi appartenuti a Freddie Mercury che abbiamo ascoltato insieme a Mr. Bad Guy saranno esposti al V&A South Kensington dal 24 ottobre di quest'anno fino al 17 gennaio del prossimo anno per celebrare quello che sarebbe stato l'80° compleanno di Freddie. Il percorso temporaneo a ingresso gratuito si intitolerà Freddie Mercury Splendid Things, creato in collaborazione con Mary Austin, celebrerà la carriera di Freddie attraverso costumi e accessori che sono comparsi in alcuni dei suoi video musicali e delle sue esibizioni dal vivo. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Chris Slade.

attraverso i canali social della sua band solista The Chris Slade Timeline. Chris Slade, ex batterista degli AC/DC, con i quali ha registrato l'album The Razor's Edge, quindi c'è la sua collaborazione anche nel pezzo Money Talks che abbiamo appena ascoltato, ha annunciato l'addio alla musica. Dopo una carriera davvero lunghissima, iniziata quando aveva soltanto 16 anni, ora ne ha quasi 80, carriera, come stavamo dicendo, davvero lunghissima, costellata da innumerevoli successi e da grandi collaborazioni con artisti di rilievo del panorama rock internazionale. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di aste.

i Rolling Stones insieme a Paint It Black, e questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia, un'occasione imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande rock classico. Oltre 300 pezzi storici ed estremamente rari provenienti dall'archivio privato di Lindsey Brown, figura iconica dell'industria musicale, andranno all'asta il 15 di settembre presso la nota casa d'aste Omega Auctions. La prestigiosa collezione ripercorre ben 50 anni di storia del rock e comprende memorabilia legate a leggende indistruttibili come i Beatles, i Rolling Stones appunto, i Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple e tanti altri ancora. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: si aggiungono alla lunga lista di artisti chiamati a rendere omaggio a Shane McGowan. In 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, il grande progetto dedicato alle canzoni del compianto frontman dei Pogues, che sarà pubblicato il 13 di novembre. La band ha reso nota una nuova anticipazione della raccolta, condividendo una loro versione di Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, brano uscito originariamente nell'88. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Temi 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 31 agosto, siamo arrivati al traguardo di questo mese meraviglioso, ma non fatevi ingannare, è statissima ancora tantissima benzina nel suo serbatoio. Benvenuti ad una nuova settimana all'insegna del ritmo puro dal vostro Alessandro Fizzotti. Oggi chiudiamo una porta, quella di agosto, ma apriamo un portone immenso fatto di una nuova energia e tantissima voglia di continuare a sognare. Non importa se le città tornano a riempirsi e le spiagge iniziano a respirare, qui su queste nostre belle frequenze la temperatura resta costante sui livelli di guardia. Abbiamo preparato una puntata speciale per salutare questo mese pazzesco nel modo che preferiamo, a tutto volume. Sintonizzatevi sul nostro sound, lasciate che le hit del momento vi facciano dimenticare che domani inizia un nuovo mese, insomma. Insieme a noi chi ci sarà? I nostri ospiti, ovviamente, il professor Francesco Pira, che insieme ovviamente alla sua rubrica andrà ad analizzare il momento che riguarda appunto il tempo dei social, dell'intelligenza artificiale, dei ragazzi, dei genitori, insomma un excursus durato tutta l'estate ma che proseguirà fino appunto alla conclusione della nostra bella stagione radiofonica. Poi avremo altro consumo, la redazione, anche qui tante notizie utili da sapere, da commentare, ed è interessante perché grazie ad altro consumo abbiamo scoperto e stiamo imparando cose che magari prima non conoscevamo o comunque che sbagliavamo nelle nostre case, perché no? Anche a questo serve la radio di servizio che ci piace fare tutti i giorni. E poi un bel collegamento con Cala Smeralda dall'Ombellone 13, ci aspetta il nostro Alan Fiammenghi con uno dei tormentoni che hanno fatto grandi le nostre estati. Possiamo partire a questo punto con il piede giusto, alzate la guardia, alzate il volume, il gran finale di agosto comincia ora.

0: Eccoci live ancora una volta all'interno della vostra estate. Questo è il programma della vostra estate, estatissima. E con noi abbiamo il piacere di avere il professor Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi di Messina. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Buona estate.
0: Buona estate a te. E allora, siamo praticamente quasi in dirittura d'arrivo, no? Mancano 3 settimane alla chiusura di quest'estate. I tuoi studenti so che saranno già alle prese con i libri.
1: Hanno gli esami a settembre.
0: Ecco.
1: È giusto,
0: ecco, studiate, ecco, il professor Pira ve lo dice, studiate perché poi sono cacchi vostri. Senti, allora, in vacanza la televisione oramai viaggia anche sullo smartphone, no? E sotto l'ombrellone possiamo vedere serie televisive, film, ma ogni tanto facciamoci anche una passeggiata, un bagno però,
1: Ecco, questo è una cosa, è una forma di dedizione, chiamiamola così per non dire dipendenza, che in qualche modo a cui ci stiamo dedicando. In realtà le serie, soprattutto le serie, non faccio pubblicità su alcuni network particolari, ti assorbono totalmente. È un po' il meccanismo delle vecchie telenovelas per le signore, no? Quando tu ne inizi una non vedi l'ora di andare avanti, per cui aspetti con ansia il giorno dopo per capire cosa succede. Ecco, le serie televisive ti creano questa attesa, questa aspettativa, per cui tu hai voglia di finirle di vedere, quindi ti vedi la prima, la seconda, poi dopo magari devi uscire per andare al mare, quindi che fai? Ti vedi il terzo, quarto e quinto episodio, te lo vedi sotto l'ombrellone. Ma questo crea un doppio problema: uno, che non ti godi tutto quello che c'è attorno; due, che ti isoli completamente e quindi continui a vivere isolato e magari però ti vedi la serie del momento che ti piace. Ecco, io penso che noi dobbiamo in qualche modo, pur avendo la comodità, perché questa è una grande comodità che ci portiamo dietro, dovremmo anche, secondo me, dosare un po' quelli che sono i consumi delle tecnologie, anche se le tecnologie ormai sono delle tecnologie di prossimità che ti portano tutto dentro il telefonino, bisogna cercare di dedicare delle ore a noi stessi, indipendentemente dal fatto che magari la serie non ce la vediamo al mare,
0: ma
1: ce la possiamo vedere il pomeriggio a casa, insomma.
0: Ma tanto queste serie poi, diciamocelo Francesco, non è che scappano,
1: non scappano, bravo.
0: Appunto, e quindi anche se ci perdiamo una puntata una settimana, recuperiamo la settimana dopo. Ecco, una cosa che mi fa riflettere, no, da queste tue parole che oggi abbiamo speso all'interno di Estatissima, è proprio questo fatto che abbiamo sempre lo smartphone in mano. E a me è capitato di andare a vedere una partita della mia squadra del cuore e praticamente, invece di godersi un po', come si dice, no, diciamo l'atmosfera dello stadio, così come immagino tutti quelli che vanno ai concerti, si hanno tutti in mano sti benedetti telefonini e si perde, secondo me, la magia del momento, perché tu sei lì concentrato nel riprendere, no, quello che vedi, piuttosto che viverti quello che stai realmente passando in quell'istante, Francesco.
1: Infatti, sì, è così, ma ormai abbiamo il bisogno di far sapere dove siamo e quello che stiamo facendo, molto di più di goderci quello che stiamo facendo. È come quando andiamo a mangiare e facciamo food porn, cioè, esatto, invece di goderci il piatto dobbiamo spedirlo all'amico, quindi è così.
0: Mamma mia, vabbè, ragazzi, godetevi il momento, godetevi, esatto, la vita, soprattutto perché è una sola ed è un passaggio. Grazie a Francesco Pira, alla prossima puntata.
1: Grazie a te.

uno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: E allora siete sempre all'interno di Estatissima, l'appuntamento con Altro Consumo, insomma con il caldo e le cene all'aperto. C'è un protagonista che non manca mai, no, sulle nostre tavole, ovvero il fritto, di cui io vado molto ghiotto. Che si tratti insomma di una paranza in riva al mare o di verdure dell'orto in pastella, il fritto insomma è sinonimo, no, di festa, ma solleva sempre grandi interrogativi. Qual è l'olio per esempio più sicuro per la nostra salute? Come possiamo ottenere la croccantezza perfetta senza sprecare prodotto e soprattutto senza correre rischi legati al punto di fumo? Per fare chiarezza, tra miti da sfatare e consigli pratici, chi abbiamo oggi con noi? Emanuela Bianchi, esperta di Altro Consumo. Ben trovate, buona estate.
1: Grazie, buona estate a tutti.
0: Allora Emanuela, spesso per friggere si sceglie l'olio di semi perché è considerato più leggero o semplicemente più economico, mentre molti chef consigliano l'olio d'oliva. Secondo i test di Altro Consumo, qual è la scelta migliore se guardiamo al rapporto tra stabilità alle alte temperature e sapore?
1: Diciamo che non c'è un olio migliore in assoluto, dipende in parte anche dai gusti, ma sicuramente ci sono degli oli che non sono adatti alla frittura proprio perché non riescono a supportare le alte

0: temperature. Quindi direi che se vogliamo fare vogliamo dare indicazioni su quali invece sono gli oli più adatti, sicuramente l'olio di oliva, ma anche l'olio di arachide e l'olio di girasole, però quello che si dichiara alto oleico.
1: Ecco, uno dei timori principali riguarda, come abbiamo detto, il punto di fumo e la formazione quindi di sostanze nocive. Ci sono dei segnali visivi o olfattivi immediati che possono aiutarci a capire quando l'olio che stiamo usando in cucina ha superato il limite e quindi va assolutamente cambiato, Emanuela?
0: Sì, il punto di fumo, appunto come dicevi tu, è un indicatore. Si trovano in rete anche molte tabelline con le temperature che indicano qual è il punto di fumo dei diversi oli, ma in realtà non è facile stabilire il punto di fumo perché dipende non solo dal tipo di olio, quindi dalla composizione in acidi grassi che lo caratterizza, ma anche dalla presenza di altre sostanze, per esempio delle impurità, possono abbassare il punto di fumo. Sicuramente però il punto di fumo è quella temperatura alla quale un olio tende a degradare e lo si percepisce proprio perché appunto l'olio comincia a fumare, un olio che tende a diventare anche molto denso, una densità che è anomala, insomma non è tipica dell'olio. Questi sono i segnali che l'olio si sta degradando ed è meglio non utilizzarlo.
1: Senti, in un periodo in cui c'è comunque un forte rincaro dei prezzi degli oli vegetali, la tentazione di filtrare e riutilizzare l'olio della frittura è molto forte, no? È una pratica che altro consumo consiglia o è meglio evitare? E in caso di riutilizzo, quali sono le accortezze fondamentali da seguire?
0: Allora, sicuramente sarebbe meglio non riutilizzarlo, perché appunto comunque l'esposizione al calore dell'olio tende a degradarlo e quindi è bene non riutilizzarlo. Se proprio lo si vuole riutilizzare, le accortezze sono innanzitutto quello di osservarlo, quindi osservare l'aspetto, quindi dicevamo se un olio ha una consistenza anomala, tende un po' ad essere più viscoso, diciamo così, del normale, non è sicuramente più idoneo, anche l'odore può darci delle indicazioni. Volendolo riutilizzare, sicuramente è importante filtrarlo per eliminare i residui di cibo, perché l'eventuale presenza appunto di queste impurità può danneggiare ulteriormente l'olio quando lo scaldiamo, e ovviamente conservarlo in un contenitore pulito, e soprattutto il riutilizzo deve avvenire in tempi brevi, perché se pensiamo di friggere solo saltuariamente, forse è meglio eliminare l'olio di frittura che utilizziamo piuttosto che conservarlo per una seconda frittura. E poi, ma questo immagino che già, come dire, sia a conoscenza di tutti, meglio utilizzarlo sempre per lo stesso alimento, perché chiaramente l'olio si arricchisce un po' anche degli aromi del cibo e quindi può trasferirli eventualmente a un cibo diverso se lo usiamo ad esempio per friggere una volta il pesce e la volta successiva le verdure.
1: Assolutamente, insomma non fate il pesce e il dolce con lo stesso olio, anche perché sarebbe un dolce al pesce, come si dice. Per chiudere, Emanuela, molti italiani stanno passando alla air fryer, cioè alla friggitrice ad aria, no? Per ridurre i grassi. Secondo le analisi di altro consumo, il risultato in termini nutrizionali e di gusto è paragonabile alla frittura tradizionale?
0: Sì, diciamo addirittura a livello nutrizionale in teoria i cibi risultano meno grassi, quindi sicuramente diciamo meno calorici, quindi in questo senso i risultati di cottura sono buoni. Ecco, bisogna prestare attenzione, ma come del resto anche per la frittura in olio, alla temperatura di frittura, quindi anche di utilizzo della friggitrice ad aria, perché a temperature molto elevate si possono formare delle sostanze tossiche come l'acrilammide, e quindi è bene non esagerare le temperature, diciamo, di frittura, che sia con olio, che sia immersione in olio, che sia con la friggitrice ad aria, non deve superare 170-180 gradi centigradi, e soprattutto preferiamo dei colori, come dire, più tenui, quindi evitiamo le patatine molto bruciate, perché sì, lì è proprio il punto in cui si concentra l'acrilammide che si forma durante la cottura.
1: Grazie ad Emanuela Bianchi per averci tolto tutti i dubbi e buona continuazione. A presto.
0: Grazie.

0: Riprendiamo la linea dal nostro studio ancora una volta per farci così cullare dalle onde del mare, ma soprattutto farci trasportare, no, in tutte queste estati che stiamo passando una dopo l'altra in rassegna alla scoperta dei grandi tormentoni. C'è una voce su tutte, Alan Fiammenghi da Cala Smeralda sotto l'ombrellone 13 a raccontarci la musica. Alan.
1: Ciao Ale, qui va benissimo, as usual, come sempre, non potrebbe che andare meglio. Beh, attenzione però Ale, attenzione cari amici e amiche, perché oggi l'ombrellone 13 cambia un po' marcia. Perché? Perché spegniamo le luci della discoteca e accendiamo quelle di una strada statale che porta verso l'Adriatico. Siamo nel 1992, l'anno in cui Luca Carboni ha scritto quello che non è solo un tormentone, ma un vero e proprio stato d'animo, lo si può tranquillamente anche definire così, mare, mare. Se chiudete gli occhi, in effetti potete sentire il calore del motore tra le gambe e il vento che vi schiaffeggia la faccia. Mare, mare è la canzone di chi scappa dalla città, di chi ha bisogno di orizzonte, di chi cerca nel mare una risposta a quella malinconia sottile che ti prende anche quando c'è il sole. Non è una canzone da ballare sotto l'ombrellone, è una canzone da cantare a squarciagola nel casco con il braccio fuori dal finestrino, mentre i chilometri passano e il blu si fa sempre più vicino. È, come dire, la colonna sonora della libertà cercata e finalmente trovata. Questo brano, e questa è un po' una sorta di curiosità, è un vero cannibale dei premi estivi. Pensate che nel 1992 Luca Carboni compì un'impresa quasi impossibile. Vinse il Festival Bar, diventando il simbolo assoluto di quell'estate, ma con una canzone che parlava di solitudine e ricerca interiore. Fu la dimostrazione che l'estate italiana non era solo festa, ma anche riflessione e poesia. Quindi, ragazzi, mettete la marcia giusta e lasciatevi cullare da questo viaggio. Dall'estate del 1992, la poesia On the Road di Luca Carboni, Mare, Mare. Alla prossima onda.

l'ultimo giorno di agosto, salutiamo questo mese con un mix di energia e vera gratitudine. Sapevate che una canzone estiva può restare nella memoria per decenni? Ebbene, lo stiamo riscoprendo attraverso i lanci che ci sta facendo il nostro Alan Fiammenghi. Per rivivere i momenti più emozionanti di questo mese andate sul sito estatissima.it, siamo attivi con contenuti sia su LinkedIn che sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Domani accoglieremo settembre con un ritmo nuovo ma sempre vivace. Stessa ora vi aspetto sempre per continuare a scrivere insieme la nostra estate. Ciao a tutti!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremont con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta e più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in seconda posizione ai Più Belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale, timbrato Seif e Bresh, due fenomeni insieme, per Parlar d'amore. Numero 2. Che bello!

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno.
2: Ed è un po' di...

E per questo quarto aggiornamento di agosto 2026 con i più belli d'estate è davvero tutto. Vi aspetto come al solito numerosi. Stessa radio, super classifica, sempre al top. Ciao belli, da Max Martinelli. A presto con i più belli.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scansionato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... penso che al centro ci sia sempre la parola. Poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi, che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Ma intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il FIBA erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
0: certo,
1: anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis, che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025, e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai,
0: assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose, certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, alla prossima. Grazie.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume, perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15, gli Espana Circo Este con Torni.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.
1: Tutto a

poi ci ripenso. In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadi.

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

0: e con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto!
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana. Quindi, come hai detto tu prima, l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente.
1: Sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni. E soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio. E alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te, Giulio, e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambiano la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

e con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste di club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey, Mox Martinelli. Al Mix and Play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mound Dance Nazionale segnava la number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imel Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è sto de fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive.

è tutto normale, con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia, numero

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, è si intitola Good Girl e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Hamamile. Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi Mucho Color. Ecco il DJ.

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue. Uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fredde Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

0: 2026, Duccio e Pioci come sei? In questa prima parte la exclusive Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prospa, Medusa, Lopez, la featuring di Spee, Bob Sinclair, Kesha e anche De Palma, Anitta, Demi Skill, con la testa gira. Questa era la prima parte della exclusive. Tutto è pronto per fare un bel salto nel passato. Jump to the past, disco flashback, exclusive dance chart.
1: Disco flashback.
0: La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco. Ci risettiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

canzone, dai, vai ai piatti. Allora, eccolo con Mark and Cremont a divertirsi insieme alla Brancale e The Colors in una version davvero speciale, remix di Baldanelli, Jerry DJ e Michelle per Partenope. Disco Balls in the Box.

No, vai al Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i De Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, De Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bowser, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: 1981 e discera la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Questa è Radio Team 2000.

Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

T-minus 30 seconds. Timing T-minus 30. 25 seconds incoming. Whistle.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Good enough.
1: Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Mi manca il cornetto caldo con la marmellata dolce. Mi manca il rumore del flipper, della palla, del biliardo. Mi manca l'odore del caffè, il suono graffiante del 45 giri. Pop!

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000, da Villa Urbana. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Va ora in onda Woman in Rock. Conduce in studio Joe Cara.
2: Ci siamo anche in questo weekend con me, che sono Joe Cara, insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Oggi vogliamo aprire il nostro spazio rock parlando di Frank Bird, il leggendario batterista degli ZZ Top, che è venuto a mancare qualche giorno fa all'età di 77 anni. E con la sua scomparsa, che è avvenuta nel Ranch di Richmond in Texas, si spegne il motore ritmico che per oltre mezzo secolo ha dettato il groove inconfondibile di una delle band più longeve e iconiche della storia della musica.